Sei sangue nelle vene, sei midollo nelle ossa, sono finite le tue pene. Radio Start ti dà la scossa. Sounds like freedom.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

la fin.

Sei sangue nelle vene, sei midollo nelle ossa, sono finite le tue pene. Radio Start ti dà la scossa. Sounds like freedom.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

tutta la città brucia. Sono solo fiamme negli occhi.

sai resistere a questo tempo. Anche se picchia forte, anche se vuole portarci col vento, portarci col vento.

0: Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.
1: Anyways, that is all I have to say on this matter.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

sparse nel cielo lungo la notte del mio cammino. Sono due luci che mi accompagnano dovunque sto. Una nel sole per quando il sole mi copre d'oro. Una nel nero per quando il giro mi vuole a sé.

ciò spendeva quasi tutto sto salario in gratta e vince slot machine. Sognava sempre di comprare quel mega televisore che aveva visto al centro commerciale, tornare a casa, fare una sorpresa ai suoi bambini e poi guardare tutti insieme

prendermi troppi dai capelli, e di capelli non ne aveva quasi più. Tornava tardi la sera con una specie di cena e quattro bocche enormi da sfamare. In quelle sere che faceva un freddo cane, così freddo che anche il cane un giorno smise di tremare.

Regione Mario non fece i conti col solaio e con la corda appesa attorno al collo si tirò addosso il lampadario. Quando riprese coscienza aveva un gran mal di testa e tutto intorno letti d'ospedale. Nella sua mano quella di Maria, Maria con gli occhi di una madre che perdona l'ennesima bugia.

0: Showbizer,
1: Dream Pop,
0: Manchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Local, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Scusa se non telefono, ma ho già il mio bel da fare a non morire. Qui le donne non sanno più muovere quel bellissimo mucchio di carne che nasconde la bella speranza.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore. Venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. In replica domenica alle 16.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Sei sangue nelle vene, sei midollo nelle ossa, sono finite le tue pene. Radio Start ti dà la scossa. Sounds like freedom.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata de Il Tempo di un altro disco, un programma di Fabio Ciminiera con Francesco Bibone alla parte tecnica, in onda su Radio Start ogni domenica alle 21.30 e in replica il martedì alle 11.30.

Potete ascoltare il tempo di un altro disco, le playlist di jazz, un disco al giorno e tutti i programmi della nostra radio sul sito radiostart.it e sulle principali piattaforme di streaming. Vi invitiamo a seguire i profili social di Radio Start su Facebook, X ed Instagram.

Attractions è il lavoro che Francesco Pierotti ha pubblicato nel maggio 2026 per Wow Records ed è il lavoro con cui abbiamo scelto di aprire e chiudere la puntata di questa sera de Il Tempo di un altro disco, puntata in cui ascolteremo la musica del Amy R. Russell Trio, di Vitantonio Gasparro, di Luca Falomi, di Rino De Patre e di Joe Webb. Naturalmente c'è anche un brano a fare da fil rouge nella puntata di questa sera ed è un brano che andiamo ad estrarre da un lavoro pubblicato per We Jazz nel 2025, lavoro di Joona Toivanen, lavoro intitolato Gravity. Il brano che abbiamo scelto come fil rouge è il brano intitolato Density.

Francesco Pierotti, come dicevo prima, ha pubblicato Attractions nel maggio 2026 per Wow Records, un lavoro in trio in cui ascoltiamo il contrabbassista insieme a Roberto Tarenzi al pianoforte e Lorenzo Tucci alla batteria. Sono 9 i brani presenti nel disco. La puntata di questa sera della nostra trasmissione comincia con uno degli standard scelti da Francesco Pierotti. Andiamo ad ascoltare Bags Groove.

Francesco Pierotti al contrabbasso, Roberto Tarenzi al pianoforte, Lorenzo Tucci alla batteria sono i tre musicisti che abbiamo ascoltato in Bag's Groove, brano che abbiamo estratto dal nuovo lavoro di Francesco Pierotti intitolato Attractions, lavoro pubblicato venerdì 8 maggio 2026 per Wow Records. Un lavoro concentrato sugli standard Attractions, un lavoro però in cui i tre musicisti hanno lasciato correre le mani sulla tastiera, sulle corde del contrabbasso, sui piatti della batteria e hanno reinterpretato questi brani in maniera non estremamente filologica ma assolutamente personale, riconoscibile senz'altro per quelli che sono gli stilemi del jazz come abbiamo ascoltato anche in Bag's Groove, ma con un occhio a quelle che sono le tendenze più attuali del jazz. È un percorso questo dei 9 brani scelti da Francesco Pierotti che parte da un brano appunto Bag's Groove di Milt Jackson, quindi da uno sguardo al Modern Jazz Quartet, passa per il Brasile di Antonio Carlos Jobim e poi affronta tutta una serie di brani diventati estremamente celebri nella letteratura jazzistica. Un trio che torniamo ad ascoltare con un brano anche questo celeberrimo, vale a dire For All We Know.

For All We Know è il secondo brano che abbiamo estratto da Attractions, lavoro pubblicato per Wow Records nel maggio 2026 da Francesco Pierotti, un lavoro che il contrabbassista ha realizzato insieme a Roberto Tarenzi al pianoforte e Lorenzo Tucci alla batteria.

un trio di musicisti ormai esperti, appunto, quello che ascoltiamo in Attractions, Roberto Tarenzi, Francesco Pierotti e Lorenzo Tucci, li abbiamo incontrati al fianco dei più importanti musicisti del jazz italiano e rappresentano davvero un trio molto interessante nel panorama odierno.

Ritroveremo Francesco Pierotti, Roberto Taranzi e Lorenzo Tucci al termine della puntata di questa sera de Il Tempo di un altro disco, puntata che si chiuderà appunto con un terzo brano estratto da Attractions. Density è invece il brano che fa da fil rouge alla puntata di questa sera de Il Tempo di un altro disco. È un brano che fa parte di Gravity, lavoro pubblicato da Joona Toivonen per We Jazz nel 2025, un lavoro in cui ascoltiamo 12 brani interpretati da Joona Toivonen al pianoforte, Tapani Toivonen al contrabbasso e Olavi Loivori alla batteria.

La puntata di questa sera de Il tempo di un altro disco prosegue con il nuovo lavoro dell'Amy R. Russell Trio. Il lavoro si intitola Tar e in qualche modo riprende le iniziali appunto della formazione. Sono 7 i brani portati dal trio guidato da Amy R. Russell al pianoforte e alle tastiere, e che vede anche Nicolas Bédard al basso e Dominique Cloutier alla batteria. Il primo brano che andiamo ad estrarre da Tar è il brano intitolato Trois Lunes.

Lune è il primo brano che abbiamo estratto da Terre, nuovo lavoro pubblicato dall'Emir Roussel Trio nell'aprile 2026, un lavoro che vede Emir Roussel al pianoforte e alle tastiere, Nicolas Bédard al basso e Dominique Cloutier alla batteria. Un piano trio dallo sguardo moderno, un piano trio che arriva con questo Terre al sesto capitolo della sua storia, e in particolare negli ultimi cinque, compreso appunto Terre, rimane con la stessa formazione stabile ormai dal 2013, un trio che fa dello sguardo alla composizione il suo centro focale e centro dal quale poi espandere il discorso, tanto dal punto dell'improvvisazione quanto poi da quelle che sono le combinazioni timbriche, andando ad aggiungere sovraincisioni di basso, come ascolteremo nel brano con cui proseguiamo la puntata più avanti, o le sonorità delle tastiere, quindi ad andare a offrire altre possibilità a quelli che sono i linguaggi di un format così presente e importante nella storia del jazz, come appunto il piano trio. Torniamo ad ascoltare Emir Roussel Trio con un altro brano presente in Terre, con il brano intitolato Lueur des Feuilles Oubliées.

L'Huer de Feuille Oublié è il secondo brano che abbiamo estratto da Tar, lavoro pubblicato dal trio canadese dall'Amy R. Russell Trio nell'aprile 2026, trio formato da Amy Rue Russell al pianoforte e alle tastiere, Nicolas Bédard al basso e Dominique Cloutier alla batteria. Un trio che, come abbiamo ascoltato, guarda le diverse stagioni del jazz per raccogliere stimoli, spunti, riferimenti e miscelarli in una visione personale. Un trio che ritroveremo sicuramente nelle prossime puntate anche con altri brani da questo lavoro. Lo ricordo, 7 brani sono quelli presenti all'interno di Ter, tutti firmati da Amy Rue Russell.

0: Un altro trio è invece protagonista del fil rouge della puntata di questa sera, vale a dire Density, brano presente all'interno di Gravity, nuovo lavoro pubblicato per We Jazz dallo Joona Toivonen Trio. Il lavoro è stato pubblicato nel gennaio 2025 e vede insieme al pianista finlandese anche Tapani Toivonen al contrabbasso e Olavilo Ivori alla batteria. Siete all'ascolto de Il Tempo di un altro disco, un programma di Fabio Ciminiera con Francesco Bibone alla parte tecnica, in onda su Radio Start ogni domenica alle 21.30 e poi in replica il martedì alle 11.30, un programma che potete ascoltare come le playlist di jazz, un disco al giorno e tutti i programmi della nostra radio sul sito radiostart.it e sulle principali piattaforme di streaming. Vi invitiamo a seguire i profili social di Radio Start su Facebook, X ed Instagram.
1: Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start. Sounds like freedom.
0: La seconda parte della puntata di questa sera de Il Tempo di un altro disco si apre con due brani estratti da Miniatures for Solo Vibraphone, nuovo lavoro pubblicato per Hang Up nel 2026 dal vibrafonista Vitantonio Gasparro.

un percorso, quello tracciato da Vitantonio Gasparro in questo suo nuovo lavoro, che in qualche modo abbraccia l'improvvisazione, ma guarda anche a quelli che sono gli spunti e gli stimoli della musica contemporanea, un lavoro che iniziamo ad ascoltare con il brano intitolato Shades of.

Shades of an Instant è il titolo del primo brano che abbiamo estratto da Miniatures for Solo Vibraphone, nuovo lavoro pubblicato da Vitantonio Gasparro, lavoro pubblicato nel 2026 per Hang Up, lavoro in cui naturalmente ascoltiamo il solo Vitantonio Gasparro al vibrafono, come giustamente rende esplicito il titolo, un lavoro che prende le mosse appunto dal senso dell'improvvisazione, dal senso della ricerca timbrica, dal jazz in senso lato, ma naturalmente prende spunto e riferimento anche dalla musica contemporanea. Ascoltiamo in diversi brani soluzioni proprio tipiche della musica contemporanea, ripetizioni, strutture e cellule melodiche molto, molto ben definite e che appunto rimandano agli stilemi della musica contemporanea. Vitantonio Gasparro è sicuramente uno dei musicisti più interessanti della scena italiana per quanto riguarda il vibrafono, uno strumento che in qualche modo in maniera altalenante esce e entra dagli schemi del jazz, uno strumento sicuramente molto particolare, molto, molto affascinante per questi suoi suoni sospesi, ma anche per la sua capacità armonica, e questo dà una grande libertà da una parte, ma richiede un'estrema versatilità dall'altra ai suoi interpreti. Torniamo ad ascoltare un secondo brano da Miniatures for Solo Vibraphone, andiamo ad ascoltare Three Places.

Three Places è il secondo brano che abbiamo estratto da Miniatures for Solo Vibraphone, nuovo lavoro pubblicato per Hang Up dal vibrafonista Vito Antonio Gasparro. Sono 10 i brani presenti all'interno del disco, firmati da Vito Antonio Gasparro, che in qualche modo rappresentano questa esplorazione timbrica, melodica e armonica delle possibilità del vibrafono. Avevamo già ascoltato qualche tempo fa Vito Antonio Gasparro con un lavoro pubblicato per Gleam Records, lavoro che in qualche modo presentava il suo mondo sonoro, lavoro intitolato Introducing Vito Antonio Gasparro, lavoro quella volta in trio in cui si concentrava maggiormente sugli stilemi del jazz, un lavoro che abbiamo ascoltato diverse volte all'interno delle nostre trasmissioni. Cambiamo scenario con il prossimo disco andando ad ascoltare due brani da Gracia, lavoro pubblicato da Luca Falomi insieme ad Anais Drago e Fausto Beccalossi. Il lavoro è stato pubblicato nel maggio 2026 per Artesuono e il primo brano che vi presentiamo da questo lavoro è il brano intitolato La tredicesima ora.

La tredicesima ora è il brano firmato da Luca Falomi che abbiamo appena ascoltato, è uno dei brani presenti in Grazia, lavoro pubblicato da Luca Falomi, Anais Drago e Fausto Beccalossi per Arte Suono nel 2026, un lavoro che, come abbiamo potuto ascoltare, apre l'ascolto, apre le sue sonorità al mondo della world music, ma anche al mondo della musica classica, alle ispirazioni colte. Federico García Lorca diventa senz'altro uno dei riferimenti, insieme a Manuel de Falla, di questo trio, un trio che appunto esplora e trova attraverso l'improvvisazione, attraverso l'interplay, attraverso le combinazioni di tre strumenti molto popolari come fisarmonica, chitarra e violino, ma non così spesso e volentieri presenti insieme all'interno di un combo jazz, la possibilità di giocare con le proprie idee, con le proprie idee melodiche, con il proprio bagaglio culturale e trovare una sintesi molto, molto particolare, molto avvincente.

Sono 11 brani presenti all'interno di Gracia, per lo più sono brani originali firmati da Luca Falomi, ma poi ascoltiamo anche brani firmati da Anais Drago e Fausto Beccalossi. Nel disco, come dicevo prima, sono presenti anche un brano, La serenata sentimentale di Manuel De Falla, e la tarara di Federico García Lorca, che viene portata all'interno di questo lavoro. Torniamo ad ascoltare il trio formato da Luca Falomi, Anais Drago e Fausto Beccalossi, con un altro brano firmato da Falomi, con un altro brano firmato dal chitarrista Luca Falomi, un brano dal titolo estremamente evocativo per quello che è il mondo della cultura iberica. Andiamo ad ascoltare il brano intitolato Duende.

Luca Falomi alla chitarra, Anais Drago al violino, Fausto Beccalossi alla fisarmonica sono i tre musicisti che abbiamo ascoltato in Duende, brano firmato da Luca Falomi, brano presente all'interno di Gracia, lavoro pubblicato dai tre musicisti nel 2026 per Arte Suono. Rimaniamo in qualche modo nella stessa atmosfera musicale con il brano che chiude la seconda parte della puntata di questa sera de Il tempo di un altro disco. Torniamo ad ascoltare Rino De Patre con uno dei brani presenti all'interno del suo nuovo lavoro intitolato Di sera. Andiamo ad ascoltare Mediterranea.

Mediterranea di Rino De Patre è il brano con cui si completa la seconda parte della puntata di questa sera de Il tempo di un altro disco. Mediterranea è uno dei brani presenti all'interno di Di Sera, lavoro pubblicato da Rino De Patre e dal chitarrista Rino De Patre per Habit Records nel 2026, un lavoro in cui ascoltiamo insieme al chitarrista anche Alfredo Paisciao al basso, Pasquale Fiore alla batteria, Stefano Amerio alle tastiere, Luca Quino, lo abbiamo ascoltato in Mediterranea al flicorno, e in un altro brano lo ascoltiamo anche alla tromba. In quattro brani del disco è presente anche come ospite il sax soprano di Bob Shepard.

Density è il brano che fa da fil rouge alla puntata di questa sera de Il tempo di un altro disco e uno dei 12 brani presenti in Gravity, lavoro pubblicato da Joona Toivanen per We Jazz nel 2025, lavoro in cui ascoltiamo Joona Toivanen al pianoforte, Tapani Toivanen al contrabbasso e Olavilo Ivori alla batteria. Tutti i 12 brani presenti all'interno del disco sono firmati dai tre musicisti, musicisti che torniamo ad ascoltare per qualche secondo.

Siete all'ascolto de Il Tempo di un altro disco, un programma di Fabio Ciminiera con Francesco Bibone alla parte tecnica, in onda su Radio Start ogni domenica alle 21.30 e poi in replica il martedì alle 11.30. Un programma che potete ascoltare come le playlist di jazz, un disco al giorno e tutti i programmi della nostra radio sul sito radiostart.it e sulle principali piattaforme di streaming. Vi invitiamo a seguire i profili social di Radio Start su Facebook, X ed Instagram.

0: Stai ascoltando Radio Start. Rimani con noi.
1: Prima di chiudere la puntata con un terzo brano estratto da Attractions, prima di tornare ad ascoltare la musica del trio guidato da Francesco Pierotti, andiamo ad ascoltare tre brani da Netbeat, nuovo lavoro pubblicato dal pianista britannico Joe Webb per Edition Records nel maggio 2026. Torniamo ad ascoltare così questo pianista molto interessante che abbiamo scoperto con il suo precedente lavoro, vale a dire Armstrings and Hurricanes, in cui fonde questa matrice assolutamente rivolta alle radici del jazz, con uno sguardo allo stride e poi l'attenzione a quelli che sono i brani più celebri della contemporaneità. Sono presenti nei suoi lavori diversi brani ripresi dal repertorio del Britpop. Questa sua sintesi, condotta insieme a Will Such e Sam Jackson, l'andiamo ad ascoltare nel brano che apre Netbeat. Andiamo ad ascoltare Goldmouth Scramble.
2: 1, 2, 3, 4.

Goldmouth Scramble e poi la coda di Dynamite, il celeberrimo brano di Miss Dynamite di qualche tempo fa, tanto per rimarcare come Joe Webb sia in grado di guardare tanto al piano stride, veramente alle radici del pianoforte jazz, e poi guardare a quelli che sono i brani più celebri dell'attualità. Ovviamente Dynamite è di un forse 20 anni fa, se non vado errato, andando così un po' a occhio, un brano che comunque, appunto, quando si ascolta la musica di Joe Webb, si rimane sempre sul chi va là, perché magari una breve melodia ricorda qualcosa che si è ascoltato e magari inizia a girare nella mente e si concretizza in un brano estremamente celebre. Joe Webb lo ascoltiamo al pianoforte, con lui sono presenti in questo lavoro anche Will Such al contrabbasso e Sam Jesson alla batteria. Come dicevo prima, Joe Webb è sicuramente un pianista tra quelli più interessanti del nuovo panorama britannico, un musicista capace di mescolare nella sua playlist riferimenti come Oscar Peterson, Duke Ellington e gli Oasis, un musicista capace di trovare nel format del piano trio sempre nuove spigolature, nuove prospettive con cui far evolvere il suo linguaggio. Un pianista che al termine dei ringraziamenti per questo lavoro, oltre al Pizza Express, in cui sono stati registrati molti dei brani che ascoltiamo in questo lavoro, come si è sentito anche dagli applausi al termine di Dynamite, ringrazia Art Tatum for kicking my ass every single day, per spingerlo allo spasimo, diciamo così, in maniera molto più edulcorata, ogni singolo giorno che si mette al pianoforte. Torniamo ad ascoltare Joe Webb, Will Such e Sam Jesson.

Joe Webb al pianoforte, Will Such al contrabbasso, Sam Jesson alla batteria, li abbiamo ascoltati in Mellow Tony, uno dei brani firmati da Joe Webb presenti all'interno di Neat Beat, lavoro pubblicato da Joe Webb per Edition Records nel maggio 2026. Piano trio, quello guidato da Joe Webb nel nuovo lavoro pubblicato appunto per Edition Records in Neat Beat. Un piano trio, quello che ascoltiamo nel fil rouge della puntata di questa sera, vale a dire quello guidato da Joona Toivanen e con Tapani Toivanen al contrabbasso e Olavi Loivori alla batteria. Il trio guidato dal pianista finlandese ha pubblicato Gravity nel 2025 per We Jazz. Da questo lavoro abbiamo estratto il brano intitolato Density come fil rouge.

Per chiudere la puntata torniamo ad Attractions, lavoro pubblicato da Francesco Pierotti nel maggio 2026 per Wow Records, lavoro in trio, anche questo un lavoro in piano trio in cui ascoltiamo Francesco Pierotti al contrabbasso, Roberto Tarenzi al pianoforte e Lorenzo Tucci alla batteria. Fabio Ciminiera e Francesco Bibone vi ringraziano per l'ascolto, vi salutano e vi danno appuntamento a domenica prossima per una nuova puntata de Il Tempo di un altro disco, sulle note di uno degli standard portati da Francesco Pierotti all'interno di Attractions, sulle note di Come Rain or Come Shine.

0: Globster presenta 500 The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Star.
1: Open.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

e scoperti, che sono nastro isolante, che sono fili scoperti. E i tuoi capelli, che sono fili scoperti, che sono nastro isolante, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti.

0: Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.
1: Dica 33, l'album della settimana scelto da Radio Start.

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Local, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Dale en tu

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Sei sangue nelle vene, sei midollo nelle ossa, sono finite le tue pene. Radio Start ti dà la scossa. Sounds like freedom.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

0: Radio Start, la tua web radio.
1: Globster presenta 500 The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

0: le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18, su Radio Start.
1: Radio Start. Radio Start.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

0: Globster presenta Fajlander, The Tuesday Session.
1: Benvenuti gentili ascoltatori di Radio Start a questa nuova sessione del martedì di Fajlander. Globster vi propone un mix di 90 minuti ricco di rarità, ristampe e raccolte di musica elettronica sperimentale a 360 gradi. Cominciamo il nostro viaggio sonoro dalla Svezia con Morthound, The Goddess Who Called Make the Ugly World Beautiful, pubblicato nel 1994 in CD dall'etichetta svedese Cold Meat Industry. Il brano che ho scelto è Wall End.

da Chicago Warm Desk. Bedside Gero Variations, compact disc pubblicato nel 2003 dall'etichetta statunitense Deluxe. Il brano che ho scelto è Gero.

andiamo in Giamaica con Jacob Miller, Baby I Love You So, 7 pollici pubblicato nel 1975 dall'etichetta statunitense Mango.

Restiamo in Giamaica con King Tubby and the Aggravators e Crabbit, 7 pollici, pubblicato nel 1975 dall'etichetta giamaicana Jackpot, dal lato B la version.

da New York, Dr. Israel, Inner City Pressure, doppio vinile in edizione limitata pubblicato dall'etichetta degli Stati Uniti d'America, Mutant Sound System. Facciamo girare Survivor.

torniamo a New York con Crash Crew, We Want to Rock, 12 pollici pubblicato nel 1981 dall'etichetta statunitense Sugar Hill Records.

Questo è un album del 1987 pubblicato solo in vinile, non ha titolo. L'etichetta è la RCA Victor statunitense e il brano che ascoltiamo è Do You Know What Time Is It?

Audio Activism, The Revolution Will Not Be Televised. Compilation su compact disc pubblicata nel 2006 dall'etichetta francese Jarring FX. Ho scelto il brano di Le Fred dal titolo Vue à la TV.

da Barnmouth il trio Aquasky. Images the Remixes, 10 pollici, pubblicato nel 1995 dall'etichetta inglese Moving Shadow. Facciamo girare Images Remixes.

0: Can you imagine?
1: Restiamo in Inghilterra con Matthew, Rob's Electrical Extended Play, 12 pollici pubblicato nel 1998 dall'etichetta inglese Narcotics Incorporated. Facciamo girare Brain Thing.

Restiamo nel Regno Unito con The Ted Howler Rhythm Combo. Mr. Flaky, 12 pollici, pubblicato nel 1998 dall'etichetta inglese Pure Plastic.

Torniamo negli Stati Uniti d'America con Syndron. Triska Ideka, compact disc in edizione limitata 1000 copie, pubblicate nel 2000 dall'etichetta americana Merc. Il brano che ho scelto è Pandu.

torniamo in Svezia con Hub, Mapod, CD e doppio 12 pollici pubblicati nel 1997 dall'etichetta svedese Dot. Questa è Tu Casa.

da Londra Saint Spider. Spider, CD pubblicato nel 2001 dall'etichetta inglese Warm Interface. Ascoltiamo Vision.

Inghilterra con Justice, Hearts to the Future, cofanetto pubblicato nel 2000 che contiene un 12 pollici, un 10 pollici e un 7 pollici, il tutto in edizione limitata per l'etichetta inglese Hydrogen Jukebox. Facciamo girare Cycle 2.

sempre dall'Inghilterra, LB Hyperdub 5.4, 12 pollici, pubblicato nel 2009 dall'etichetta inglese Hyperdub. Facciamo girare Shake It.

andiamo a Berlino con il duo Smash TV. Now, 12 pollici, pubblicato nel 2001 dall'etichetta tedesca B-Pitch Control. Facciamo girare I Love You Now.

Restiamo in Germania con Tobias Schmidt. Real Life Extended Play, 12 pollici, pubblicato nel 2002 dall'etichetta berlinese Tresor. Facciamo girare Make

da Los Angeles David Alvarado, Clug, 12 pollici, pubblicato nel 1999 dall'etichetta americana Ovum Recordings. Questo è l'original mix.

sta a Tokyo Navkaze. Nevermind da Distortion, compact disc pubblicato nel 1994 dall'etichetta giapponese Xeo Invitation. Il brano che ho scelto è Crazy Dream Reload Remix.

0: Rutgers Arena. Can I help you?
1: Andiamo in Francia con questa collaborazione tra Improvisators Dub meets the Disciples. Dub and Mixture. Vinile pubblicato nel 2000 dall'etichetta francese Vicious Circle. Questa è Bass Back.

Torniamo in Inghilterra con Menta, Sounds of the Future, 12 pollici pubblicato nel 2001 dall'etichetta inglese SOF. Questa è l'original version.

torniamo a Londra con Bedouin Ascent. Esordiva nel 1994 con Science, Art and Ritual. Doppio LP, CD e cassetta per l'etichetta inglese Rising High Records. Ascoltiamo questo inedito mix.

Restiamo a Londra con BLIM, Gemland, 12 pollici, pubblicato nel 1996 dall'etichetta inglese Emotive Recordings. Ho scelto la versione DJ Trace Remix.

Diesel Boy e Soldier's Story, compilation drum and bass su compact disc pubblicata nel 1999 dall'etichetta inglese Moonshine Music. Ho scelto il brano di Fierce and Usual Suspects dal titolo Soul.

Speedball, compilation curata da DJ Lutan, pubblicata in CD nel 2002 dall'etichetta francese Model Records. Ho scelto il brano di Future Cut, dal titolo Stealth, Domination di Linja Mix.

0: don't understand.
1: It's really strange.

collaborazione tra gli inglesi The Architects e DJ Loxy. All Night, tre files pubblicati nel 2017 dalla Front Left Recordings. Ho scelto Submerged.

ultimo brano per questa sessione del martedì di File Under. Industrial Troopers Number 6, compilation di Gabber Industrial, in 10 files in formato MP3, pubblicata nel 2025 dall'etichetta francese Prototypes Records. Ascoltiamo la collaborazione tra Arteist e Masa in questo brano dal titolo The Awakening. Lobster vi saluta e vi ringrazia, gentili ascoltatori di Radio Start. Vi dà appuntamento con File Under The Tuesday Session, martedì prossimo in diretta alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14. Radio Start, sounds like freedom.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Martedì 16 giugno, buonasera a tutti da Francesco Bibone, ben arrivati all'ascolto di Radio Start per un nuovo appuntamento di Pop Tones, il programma che conduco tutti i martedì sera dalle 21 alle 22.30 circa, che vi racconta un po' le nuove pubblicazioni, le nuove uscite discografiche, fondamentalmente singoli. Dopo di me alle 22.45, come sempre, ci sarà Tiglio Pagliaro con il suo Underground. Più tardi vi daremo un po' qualche dritta su quello che sarà il corpus del programma del Buon Attilio questa sera. E invece qui a Pop Tones, come sempre, appunto 90 minuti circa di novità. È in un programma che fa del nuovo, del sempre appena arrivato, poi il suo tratto peculiare, abbiamo la nostra ferrea tradizione, che è quella di una copertina, che è appunto una cover recente di una vecchia traccia. Questa sera, questo martedì di metà giugno, la nostra copertina è ad opera di un artista che stimiamo molto. Sto parlando di Alexis Taylor, il cantante degli Hot Chip, insieme al produttore Mike Simonetti, fondatore di Trouble Man Unlimited e della Italians Do It Better, nonché metà del duo Pale Blue. Insieme hanno pubblicato una cover di I See a Darkness di Bonnie Prince Billy. Praticamente farà parte, insieme a Perfect Kiss, traccia uscita un mesetto fa, di un 12 pollici in limited edition in uscita in questi giorni per Smuggler's Way, che abbina la cover invece appunto a un originale Perfect Kiss con i remix di Claire Rusai e Black Forces. Ebbene, c'è anche un video molto interessante che accompagna il brano, diretto da Ben Crook e scritto dallo stesso Crook insieme a Alexis Taylor. Il protagonista è lo stesso Alexis degli Hot Chip, insieme all'attore tedesco David Braden, con poi tra le persone che partecipano anche il grandissimo Jarvis Cocker dei Pulp. Comunque, andiamoci ad ascoltare questa copertina, una vecchia splendida traccia di Bonnie Prince Billy, e See a Darkness. Appunto, sono Mike Simonetti insieme ad Alexis Taylor.

I See a Darkness, vecchia traccia splendida di Bonnie Prince Billy, ovvero Will Oldham, in questa nuova rendition ad opera di Alexis Taylor degli Hot Chip, che ha una bellissima carriera anche da solista, è uscito qualche mese fa il suo nuovo album, insieme al producer Mike Simonetti, l'uomo dietro la label Italians Do It Better, giusto per fare un, così, per darvi un piccolo riferimento. A proposito del pezzo che abbiamo appena sentito, dicevo che c'è un video molto interessante che vede tra i personaggi che lo interpretano anche Jarvis Cocker. Racconta questo video di due uomini che si trovano davanti a un drink in una stanza in penombra, avvicinando le poltrone mentre cercano di trovare un compromesso, e poi insomma la canzone va avanti e racconta Alexis Taylor seduto al buio in una stanza d'albergo da solo durante il tour, dopo tre tentativi falliti di collaborare con diversi registi per realizzare qualcosa per questo video, ho avuto un'idea molto semplice: accompagnare la musica e cercare di cogliere l'emozione e la narrazione al centro della splendida canzone di Will Oldham. Così ho visualizzato la stanza che vediamo nel film, la scena, due uomini uno di fronte all'altro che si avvicinano nelle loro poltrone man mano che l'intensità di ciò che cantano l'uno all'altro aumenta. Poi ho visto la donna al centro, in fondo alla stessa stanza, illuminata dalla luce di una lampada durante i tornelli, e un palloncino rosso sospeso sopra le quattro persone nella scena. Volevo che fosse come una rappresentazione in immagine di un'opera di Samuel Beckett, surreale, semplice e diretta dal punto di vista emotivo. Sono contentissimo perché Ben Crook mi ha aiutato moltissimo, comprendendo la mia visione e dirigendo il tutto in modo eccellente. Molti artisti ormai non utilizzano più i video, però è bello quando chi ha in mente una rappresentazione in immagine di un suo pezzo riesca a trovare la quadra con il giusto regista e i giusti attori, e questo è il caso di questo pezzo, I See a Darkness, la nostra copertina per questo martedì 16 giugno, ma entriamo nel vivo del nostro programma e lo facciamo con il nuovo singolo per Julia Jacklin, che è passata ad una nuova etichetta, la mitica 4AD, per pubblicare un nuovo album, The Jam, che sarà il quarto album della sua carriera, in qualche modo una svolta per la cantautrice australiana. L'album sarà pubblicato il prossimo 25 settembre, registrato interamente a Melbourne, dove vive, e prodotto insieme a Robert Muinos, è suonato con i vecchi amici Jacob Diamond alla chitarra, Mimi Gilbert al basso e Jess Elwood alla batteria. E lo stesso producer Robert è un conoscente di lunga data, definito un compagno di bevute. E così, insomma, è interessante il tutto. Tra l'altro lui è il proprietario dei Rat Shacks sopra The Jam, quello che è il titolo dell'album, che è un pub in cui Julia si reca spesso e che dà appunto il titolo all'opera. Quel locale è diventato una sorta di valvola di sfogo tra una sessione e l'altra, con i musicisti che ci andavano per bere o ascoltare altri suonare. Bene, andiamoci ad ascoltare questo primo singolo rilasciato da Julia Jacklin come anticipazione dell'album. La traccia porta il titolo di Get Away From Me, tra parentesi, I Think I Love You Soon.

Get away from me, I think I love you soon. Questa è Julia Jacklin che racconta a proposito della registrazione dell'album, che si è insomma andato tutto bene con la band, siamo sentiti davvero come se avessimo fatto qualcosa di speciale insieme e penso che come gruppo fosse importante commemorarlo. Sono contenta che tutti noi abbiamo queste piccole gemme addosso. E poi voglio amare ed essere amata, ma voglio anche essere libera. La tensione fra queste due cose è stata la domanda centrale della mia vita. E questo era il primo singolo estratto da una scaletta che vedrà 10 tracce per Julia Jacklin. Bene, bene, andiamo avanti. E se lei, insomma, è una delle menestrelle femminile, se si può dire così, più interessanti della scena pop rock degli ultimi anni, un artista era fondamentale negli anni in cui era una delle cantanti più importanti. Sto parlando di Carly Simon, che ha annunciato il suo primo album di canzoni originali dopo ben 18 anni. L'album porterà il titolo di Comes in Waves e intanto ha condiviso questo primo singolo dal titolo Howl. Lei è Carly Simon.

Bene, bene, bene, questo è un grandissimo ritorno dal punto di vista soprattutto direi emozionale, poi dal punto di vista della traccia, insomma, vabbè, possiamo avere qualcosa da ridire, però è lei, Carly Simon, ben 18 anni, sono passati da un album di sue canzoni originali, invece adesso ha annunciato questo Comes in Waves e ha condiviso questo primo singolo Howl. La notizia ci riempie di gioia, ci fa piacere, a prescindere poi dalla valutazione sul brano in sé, che non è proprio il massimo, ma c'è di peggio. C'è di peggio, però, dovendo raccontare qualcosa al femminile di interessante, veniamo su artiste più giovani e con delle novità molto interessanti. La prima viene da una cantautrice irlandese, Orla Gartland, che ha collaborato alla colonna sonora della serie Apple TV Trying, serie TV molto molto bella, insomma, se non vi è mai capitata di vederla ve la consiglio, ambientata a Londra, è serie fatta di così grandi sentimenti e lacrime scorrono velocemente durante quella serie, ma ci sono anche tante risate, insomma, insieme a Ted Lasso sono due serie che ritraggono la Londra bella, quella più umana, e io dico che insomma valgono la pena di essere viste. Comunque, insomma, per questa nuova stagione, dovrebbe essere la quinta della serie TV su Apple TV, Orla Gartland ha scritto questa canzone dal titolo At the End of the Day. La nuova stagione della serie uscirà il prossimo 10 luglio. Lei come attrice ha seguito le orme di artisti anche più importanti, cito uno su tutti, Guy Garvey degli Elbow, che hanno già composto brani per questa serie. E poi la colonna sonora, che è composta da 8 brani, vedrà anche la partecipazione di altri artisti importanti. Faccio un altro nome, uno che qui a Pop Tones è di passaggio spessissimo e che io personalmente adoro, sto parlando di Matt Maltese. Bene, bene. Comunque, ascoltiamoci questa traccia e poi vi racconterò un po' cosa ne pensa la stessa Orla Gartland. Questa è At the End of the Day.

Orla Gartland, At the End of the Day, nuovo brano che farà parte della nuova colonna sonora della quinta stagione, se non ricordo male, sì, la quinta stagione della serie TV targata Apple TV, splendida serie, Trying, ambientata a Londra. E racconta lei: ho adorato realizzare questa colonna sonora, il compito era meravigliosamente semplice, scrivere 8 canzoni, una per la scena finale di ogni episodio, ha dichiarato Orla a proposito del progetto. Ho iniziato scrivendo le storie dei personaggi della serie, storie d'amore, di crescita, di famiglia, quello che non mi aspettavo era che a un certo punto tutto finisse per parlare delle mie esperienze personali. Credo che forse sia l'unico modo in cui riesco a fare musica, mettendo un pezzo di me in ogni cosa. E poi niente, racconta di come ha lavorato con il produttore, con il collaboratore Tom Stafford, e insomma alla fine davvero contenta. Comunque sono stata ispirata dai due protagonisti di Trying e poi anche dai miei genitori, e ho scritto questa canzone sulla capacità di riconoscere il vero amore sullo sfondo di un'intensa storia condivisa. Parla del guardare indietro alla vita perfettamente imperfetta che abbiamo costruito, a tutto ciò che abbiamo vissuto insieme, a pensare che a volte io sono un incubo e sono ancora arrabbiata per te e con te. Questo è il racconto di Orla Gartland, ricordo, per la nuova stagione di Trying, splendida serie televisiva su Apple TV. Ma andiamo avanti e cambiamo da qualche voce femminile, andiamo invece a uno dei più grandi, insomma, della scena del rock dell'ultimo ventennio, Jack White, che un po' in sordina ha annunciato il suo nuovo album Frozen Charlotte per il prossimo 10 luglio, naturalmente sulla sua label, la Third Man Records. Jack White, nel fare questo, ha rilasciato chiaramente un nuovo singolo dal titolo Dollar Bill, e questo sarà, questo Frozen Charlotte, il suo settimo album in studio per l'ex metà dei White Stripes. Andiamocela ad ascoltare questa Dollar Bill, lui è Jack White.

0: Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.
1: Bene, bene, bene, lo spottino su Il tempo di un altro disco, il programma che io e Fabio Ciminiera, lui lo conduce, io sono alla regia, amiamo chiamare tra di noi TAD, appunto tempo di altro disco. Ebbene, sta per vivere le sue ultime puntate prima della pausa estiva, ancora qualche settimana prima che appunto Fabio, come tanti qui a Radio Star, si fermeranno per insomma una giusta pausa dopo che per un anno vi abbiamo fatto compagnia. E va bene, va bene, usiamo questo spottino del programma che Fabio Ciminiera conduce tutte le domeniche sera alle 21:30 per cambiare scenario, come spesso accade tra una metà, cioè tra un terzo e l'altro del programma, e lo facciamo grazie a quella label incredibile di Chicago che si chiama International Anthem, che anche quest'anno si è arricchita di titoli davvero importanti, ad esempio il nuovo album live di Jeff Parker, Happy Today, e poi anche l'album in studio degli SML, che adesso invece stanno per pubblicare un nuovo disco dal vivo. È uscita una traccia, insomma è praticamente un primo accenno di quello che sarà il live, che parte come accaduto anche negli album precedenti, si parte da un nucleo improvvisato e poi dopo non c'è, però rispetto ai dischi in studio non c'è filtro, non c'è elaborazione, ma sono gli stessi SML proprio in fiamme, potremmo definirli così, un disco senza freni che permette loro di scatenarsi nel groove lungo tutta la traccia, registrato dal vivo allo Zebulon con la registrazione di Bryce Gonzalez, che negli ultimi anni ha avuto anche un ruolo fondamentale nel trasporre le opere del Jeff Parker Fortet dalla sala di registrazione al nastro. Questo nuovo disco permette agli ascoltatori di vivere nella stessa stanza con gli SM, proprio immergendosi in quel vortice di sudore attraverso due brani di oltre 20 minuti di euforia circolare. E noi facciamo ascoltare Roundabouts, sono appunto circa 24 minuti, chiaramente non possiamo farvele ascoltare tutte per ragioni, diciamo, classiche qui in radio, insomma sono arrivato a farvi ascoltare pezzi da 15 minuti, ma 24 significherebbe davvero saltare a pie pari la seconda parte del programma. Però loro sono davvero fantastici, SML con Roundabouts.

Grande traccia questa Roundabouts Live SML dalla International Anthem di Chicago. E, insomma, mancano ancora tanti minuti alla fine della traccia, ma insomma, ecco, non possiamo farvi ascoltare soltanto questo brano per la seconda parte del nostro Pop Tones di questa sera. Chiaramente su Radio Start a parlarvi il vostro Francesco Bibone. Dopo di me alle 22.45 sarà la volta di Attilio Pagliaro e il suo Underground. Anzi, visto che ci siamo e siamo su queste sonorità anche così abbastanza intense, io direi andiamo a vedere subito che ci racconta questa sera il buon Attilio nel suo programma. Andiamo un pochettino a spulciare sulle pagine social di Radio Start e vediamo un po' cosa ci dice a proposito di Underground. Vediamo un po', scrolliamo tra una cosa e l'altra, vediamo un pochino se riusciamo a dirvi effettivamente qualcosa, perché insomma, ecco, alla fine che mi sono giocato il mio joy, no, ecco qui. Underground presenta gruppi che partono dalla scena folk sperimentale per arrivare a suoni dark ed epici, quindi interessanti novità italiane dei Lero Lero, che abbiamo anche avuto come nostri ospiti a Freestart, ne sono davvero fiero. Il neo folk europeo dei Crooked Mouth e i Chime Hours e così i suoni epici e storici dei Ward Runa e dei Test Department, quindi come al solito una bella scelta da parte di Attilio Pagliaro per Underground. 22.45, non mancate, poco dopo la fine del nostro programma. E adesso invece cambiamo davvero scenario dal nuovo jazz degli SML su International Anthem. Andiamo a quella musica davvero forse senza frontiere, che è lì in qualcosa che è in mezzo, molto meticciata tra un nuovo soul, un nuovo pop, un nuovo modo di fare musica, e le influenze sono talmente strane e mischiate che insomma non è mai facile definirla. Sto parlando di Tasia Chick, meglio conosciuta come Hell Rain, grandissimo personaggio che non si è mai tirata indietro di fronte agli angoli più oscuri della sua mente e ha a lungo accolto la sfida di sua madre di trovare una via d'uscita dove non ce n'è, sfruttando tutta la forza delle sue emozioni, esplorando i suoi pensieri più tormentati dal senso di colpa. La polistrumentista evoca forme ingestibili e giunge a una prospettiva lucida dall'altra parte di quello che non sappiamo cosa essere. Nuovo singolo, Soulless Cycle, il pezzo principe del prossimo album in uscita, che porterà il titolo molto evocativo di Fata Morgana. Ebbene, qui El Rain svela un filo mentale che si avvicina pericolosamente a una spirale incontrollabile. Non c'è modo di districare razionalmente la logica circolare di pensieri come sono così stanca di essere così stanca e mi dispiace tanto di sentirmi così dispiaciuta. Questo è quello che ci racconta El Rain, però ce lo racconta in maniera violenta. Lei recita con calma i suoi testi come affermazioni negative e poi però insomma tutto lo fa suonare in un modo psicopatico, la musica si infuria, si ritira. Lei lo definisce il brano più pesante che abbia mai pubblicato, in cui la sua voce è appena udibile in mezzo a una massa di batteria martellante, chitarre distorte, un muro di suono che si costruisce e si dissolve continuamente, ma quando il rumore si dirada, la canzone sfuma in una fuga di sintetizzatori nebulosi, lascia intendere che El Rain è ancora una volta sull'orlo di una rivelazione. È davvero una grande artista, Tasia Chick, e io sono felice, malgrado la non radiofonicità forse della traccia, ma ci sta benissimo dopo gli SML. Questa è Soulless Cycle, lei appunto è El Rain.

artista incredibile, Hell Rain. Questa era Soul Cycle, farà parte di Fata Morgana, il suo prossimo album in uscita, e davvero da lei non sappiamo mai cosa aspettarci, ma sappiamo però che ogni volta ne è valsa la pena. Spesso questo accade anche con un altro nome importante, almeno secondo me, della scena elettronica. Parliamo di Darren J. Cunningham, il produttore di base a Londra, che fa musica a nome Actress. Il suo album del 2024, Static, era davvero un gran bel disco, molto notturno, e adesso è andato in una differente direzione già nei singoli precedenti, ma anche con questa che è la nuova traccia che farà parte del nuovo album, poi in collaborazione con l'artista grime MC Case is Dead, e questa è Live By You, Actress.

fantastico, fantastico il finale di questa Live By You Actress, ovvero il producer di Stanza a Londra, Darren J. Cunningham, in Art Actress, in compagnia dell'artista Graham Cass Is Dead. È davvero molto particolare questo nuovo singolo che farà parte del suo album in uscita. Questa seconda parte di Pop Tone stasera, questo martedì 16 giugno, davvero molto, insomma, non di facile ascolto, molto anche un po' sperimentale se vogliamo, ma restiamo in ambito elettronico e lo facciamo secondo me bene.

Lo facciamo con Jimmy Laval, che sono decenni che crea musica elettronica e ambient con il progetto The Album Leaf, utilizzandolo sia come solista che come band a tutti gli effetti, mantenendo una prolifica attività di compositore per film e televisione. All'inizio di quest'anno Laval è tornato con una serie di nuovi singoli, ognuno in collaborazione con artisti diversi. Ricordo ad esempio Black Mountain in True Love, Don't Be Afraid. Tutti questi brani saranno presenti nel nono album in studio di The Album Leaf, ovvero A Body of Voices, in uscita il prossimo 2 ottobre per Network. Nell'album Laval invita altre voci a unirsi alle sue composizioni, solitamente soliste e strumentali, conferendo al disco delle inaspettate sfumature dream pop e una nuova inclinazione collaborativa. Il nuovo singolo è stato rilasciato in concomitanza dell'annuncio definitivo dell'album. Il pezzo porta il titolo di Turns, è un brano che si sviluppa lentamente, che poi insomma inizia con una sorta di intimità piena di sfumature e poi sboccia in un modo drammatico, ritmi davvero particolari, bassi rimbombanti, insomma tastiere etere, molto molto in questo brano, che poi vede Nicole Miglis del gruppo indie elettronico Hundred Waters a fornire la sua voce ipnotica nel brano, un vero e proprio contrappunto cristallino alla strumentazione piuttosto tenebrosa di The Album Leaf. Andiamocela ad ascoltare questa Turns, The Album Leaf, con alla voce appunto Nicole Miglis.

davvero bella, Amy Laval in arte di Album Leaf, in collaborazione con una delle tante voci che vanno a riempire le splendide tracce di un album in uscita di questo progetto elettronico che va avanti da tanti anni. Nel caso specifico era Nicole Miglis del gruppo indie elettronico 100 Waters. Davvero, davvero molto molto bella la musica di Laval. Da tempo una vera e propria qualità cinematografica, e questo ritornello finale a cascata si adatterebbe a momenti culminanti di tanti tanti film. Laval e Miglis si abbandonano completamente, quasi una sorta di ondate di emozioni che li vanno a travolgere. A me è piaciuta davvero tanto questa Turns, che farà parte di A Body of Voices in uscita su Network il prossimo 2 ottobre. Segnatelo, perché probabilmente sarà l'album più conosciuto forse di Album Leaf, perché insomma questa scelta di avere tante voci diverse penso sia vincente. Poi sta tirando fuori una canzone dopo l'altra già da un po' di mesi in questo 2026, e in tanti lo stiamo attendendo questo nuovo album, così come sono sicuro che in tanti attendono il nuovo album del progetto Overmono. Questo è il nuovo singolo con alla voce Kindora. Il pezzo porta il titolo di Even Angels Ghost.

Bene bene, ci siamo messi alle spalle un po' più di un'ora, 1 ora e 7 minuti circa di trasmissione. Francesco Pibone qui su Radio Start. Appuntamento di metà giugno, questo martedì 16, per Pop Tones, il programma che conduco tutti i martedì sera dalle 21 alle 22.30 circa. Dopo di me, alle 22.45, come sempre, a chiudere i programmi live di Radio Start, ci sarà Underground di... condotto da Attilio Pagliaro, che salutiamo. Intanto riprendiamo da dove è finita la seconda parte. Abbiamo ascoltato Even Angel Ghost, il nuovo singolo di Overmono con il featuring di Kindora. Il nuovo album Pure Devotion è in uscita il prossimo 7 agosto attraverso la XL Recordings. Avranno anche una data in Italia, il 1 agosto al Viva Festival in Puglia, sarà un DJ set. E intanto avete ascoltato questa bella collaborazione con la cantante del Tennessee Kindora, appunto questa nuova traccia segue la pubblicazione di Lock Up ed è accompagnata da un bel video di sapore e atmosfera molto cinematografica. Insomma, gli Overmono stanno in qualche modo espandendo l'universo visivo della loro musica e hanno scoperto la voce di Kindora durante una esplorazione su Bandcamp. Hanno campionato la sua voce in brani come Gunk e Cold Blooded nel 2022. Da lì è nata una sincera amicizia tra i tre che ha portato lei appunto a registrare le parti vocali originali per questa Even Angel Ghost. E racconta Tom: siamo sempre attratti dai timbri vocali particolari, il suo è il massimo. La sua voce attraversa la canzone con una sensualità calda ed avvolgente, come l'abbraccio di una persona di cui ti fidi nel mezzo della pista da ballo. Davvero molto bello questo pensiero. Siamo arrivati, dicevo, quindi alla terza parte del programma, terza ed ultima parte. Come spesso accade tra un momento e l'altro, cambiamo così abbastanza atmosfera, lo facciamo alla stragrande con uno dei protagonisti assoluti del Pop Tones di questa sera, Johnny Marr. Eh sì, Mr. Johnny Marr, che ha annunciato oggi il nuovo album The Age of Everything, in uscita il 2 ottobre per BMG. Racconta la mitica chitarra degli Smiths: questo è il disco che mi ha dato più catarsi. Il titolo mi è venuto in mente all'inizio del processo creativo ed è diventata un'idea imprescindibile. Mi sembrava riassumere il modo in cui credo che molte persone si sentano. È un titolo omnicomprensivo, ma non necessariamente negativo. C'è un senso di sopraffazione nella cultura odierna causato dalla tecnologia, ma guardandola da una prospettiva diversa si può anche intravedere un senso di possibilità. Il primo singolo estratto da questo album in uscita è Spin, caratterizzato dal tipico magico tocco chitarristico di Johnny Marr, chiaramente supportata da un singolo. Quindi dall'album in uscita The Age of Everything, questo è il nuovo singolo di Johnny Marr, Spin.

Bene bene, questa era la nuova canzone di Johnny Marr, Spin, farà parte del suo nuovo disco in uscita il 2 ottobre, The Age of Everything, davvero una bella traccia nel suo classico stile da quando da un po' di anni a questa parte si è messo lì davanti al microfono rivelando delle capacità davvero notevoli che forse non ci aspettavamo, e mentre la sua carriera è andata in ascesa anche come solista, contemporaneamente, quasi parallelamente, quella di Morrissey andava sempre più scivolando verso il basso. Ci dispiace dirlo, ma è così. Johnny Marr, anche fisicamente, lo vediamo davvero sul pezzo, mentre il buon Moz è così, un po' stanco, un po' fuori forma. Chissà, alla fine possiamo dire che chi ci ha rimesso dei due è stato sicuramente Moz. Comunque, ci interessa relativamente tutto ciò, ma li amiamo e quindi a volte ci permettiamo di dire anche qualcosina un po' fuori dagli schemi. Non posso dire proprio di amarli, ma sicuramente ho una vera e propria passione per loro. Sto parlando del quartetto di Nottingham, Do Nothing, che hanno svelato dettagli del loro prossimo album in uscita, Friend World, che arriverà più o meno a 3 anni dal loro album di debutto, quello Snake Sideways, che a me personalmente era piaciuto tantissimo. Insieme all'annuncio del nuovo album hanno condiviso anche un primo singolo dal titolo Stars. E a proposito del nuovo brano, il cantante Chris Bailey racconta: credo che l'interpretazione più semplice di questo brano sia che parla di ambizione, di persone famose e di tutti i modi in cui ciò non le rende felici. Più di questo però direi che parla di trovare qualcuno con cui si instaura un legame così forte da smettere di preoccuparsi delle altre cose che prima ci guidavano. Andiamoci ad ascoltare il ritorno del quartetto di Nottingham, appunto i Do Nothing, questa, abbiamo già detto, è Stars.

E questa era Stars, il ritorno della band di Nottingham, Do Nothing. Abbiamo ascoltato prima le parole del cantante Chris Bailey a proposito di questa nuova traccia e continua così un po' parlando dell'album. Con il primo disco c'era la sensazione di cercare di allontanarci da ciò che la gente si aspettava da noi. Effettivamente fu un po' sorprendente l'album rispetto ai primi singoli. Questa volta invece ci siamo sentiti molto più liberi, non abbiamo sentito alcuna pressione a fare una svolta, abbiamo potuto seguire qualsiasi idea ci sembrasse eccitante, sempre senza preoccuparci di cosa significasse. E attraverso 11 tracce questo Friend World esplora la solitudine, l'introversione, l'autodistruzione e le realtà imbarazzanti delle relazioni umane, come spiega Bailey. Per me è un album che parla di molte cose cupe, ma non sembra cupo. Mi sono divertito a realizzarlo più di qualsiasi altra cosa abbiamo mai fatto. Ne sono più orgoglioso e abbiamo davvero fatto qualcosa di importante. Questo è il vero significato del titolo, c'è un rovescio della medaglia in ogni cosa. Senza il male non c'è il bene. Questa la spiegazione di Chris Bailey dei Do Nothing, ricordiamoli, davvero molto interessanti. E quello è la Stars, il pezzo che abbiamo ascoltato. Invece torniamo con un'altra band che ha annunciato che il prossimo 18 settembre su Henty uscirà il loro nuovo album dal titolo Melody, terzo in carriera per la band originaria di Madison in Wisconsin. Di chi sto parlando? Degli Slow Pulp. Disco prodotto da due dei membri fondatori del gruppo, il chitarrista Henry Stoer e la cantante chitarrista, la biondina, che ci ricordiamo sempre degli Slow Pulp, Emily Massey. Ebbene, una novità per il quartetto americano, che sinora aveva sempre lavorato con nei propri album internamente al gruppo. Invece insomma c'è stato anche l'approccio questa volta di Elliot Cosey, che in passato ha lavorato con Rosalia, Yves Tumor, Bjork, Sezei, insomma artisti completamente diversi da quello che siamo abituati a sentire con gli Slow Pulp. Ma è stata un'eccezione avuta perché gli Slow Pulp sono grandi fan della vecchia band di Cosey, ovvero gli Sleeping in the Aviary, e poi raccontano che la collaborazione con lui ha portato alla realizzazione di un disco che bilancia l'euforia del power pop, la malinconia acustica e l'immensa gamma di suoni che si trovano tra di essi. E insomma, interessante. Comunque, tra le 11 canzoni scaletta, nei testi 5 sono scritti interamente da Henry e gli altri da Emily, che normalmente se ne incarica. Ma racconta Henry che io e lei abbiamo riscoperto il modo in cui scrivevamo insieme quando ci siamo conosciuti. Parte dalla genialità di questo album sta nel fatto che, senza guardare i crediti, non si può essere certi che un determinato brano sia scritto da uno o dall'altra. La prima canzone estratta è una canzone appunto di Henry Stoer ed è, porta il titolo di Better Man, un pezzo sull'accettazione di se stessi e delle proprie fragilità. Loro sono gli Slow Pulp.

Bene, bene, questo era il nuovo singolo dei Slow Pulp, ovvero sia Better Man. E, insomma, ormai mancava poco alla fine del programma, quindi andiamo velocemente ancora ad ascoltare una traccia. Il terzo singolo del ritorno, graditissimo almeno per quanto mi riguarda, dei Mystery Jets. Questa è Soul River.

E questa è Soul River, terza traccia ad essere pubblicata dalla band londinese dei Mystery Jets, che ha annunciato insomma la pubblicazione del nuovo album, e lo ha fatto appunto attraverso l'uscita di questi tre singoli davvero molto interessanti, tra cui anche come seconda traccia fu proprio la title track dell'album in uscita, ovvero sia A Hole to See the Sky Through. Questa canzone abbiamo appena ascoltato, questa ballad molto personale, si sente insomma un pezzo molto sentito dal cantante, che appunto Soul River è dedicata a un caro amico di tutta la band, della loro città natale, Hill Pie Island, che purtroppo insomma, ha perso la sua vita insomma togliendosela, e questo viene raccontato dalla band, però in una canzone che in realtà è una celebrazione della vita, è un ricordo insomma di chi si è amato. Vi ricordo l'album All to See the Sky Through, attraverso la Fiction Records, sarà pubblicato il prossimo 21 agosto. E dopo ben 6 anni da A Billion Heartbeats, il loro ultimo disco, se non ricordo male, questo è il 7° disco per la band londinese. E saltiamo l'oceano, come spesso facciamo, andiamo verso la conclusione con una traccia uscita già da una settimana più o meno. Sto parlando della seconda traccia estratta dall'album dei Lamb Chop in uscita. Sto parlando quindi di un pezzo che porta il titolo di Stella ed è appunto il secondo estratto da Punching the Clown, il loro nuovo album in uscita il 21 agosto per City Slang. Segue il precedente singolo Weekend, mentre la prima traccia Weekend si presentava con una certa grandiosità, questa nuova Stella si immerge in un minimalismo quasi lussureggiante, chitarra e banjo che si intrecciano sotto un coro onnipresente che aleggia per gran parte del disco, con un arrangiamento ridotto alla struttura banjo, voce e coro su cui Kurt Wagner ha costruito l'intero album. Un ritornello circolare simile ad un inno che si ripete e si intensifica man mano che il brano procede, insomma più un'invocazione che un vero e proprio ritornello. Signori e signori, i Lamb Chop, questa è Stella.

21 agosto uscirà Punch in the Clown, nuovo album per la City Slang dei Lamb Chop di Carl Wagner, e questo è il secondo singolo estratto, Stella. E a proposito del brano, Carl Wagner ha dichiarato: stanotte ho fatto un lungo sogno in cui mi ritrovavo nel profondo di un bosco a suonare la chitarra e cantare. Quando ho finito e stavo tornando alla mia macchina, c'erano alcune persone nel bosco che mi hanno espresso il loro apprezzamento. È stata una bella sensazione, non ho idea di cosa significasse. Alcune canzoni sono come sogni e Stella è una di queste. Punch in the Clown, il primo album dei Lamb Chop dopo quasi 4 anni, successivo a quel The Bible, è davvero un disco importante, segna il ritorno di Wagner a collaborare con il produttore Ryan Olson e vede alla chitarra la partecipazione di Andrew Boder, il grande Justin Vernon, ovvero sia Bon Iver, al banjo, e un coro diretto da Blake Morgan e poi Mac Nevers al suono e al mixaggio. Nell'attesa del 21 agosto e del ritorno quindi sulla lunga distanza dei Lamb Chop, c'è anche un altro gran personaggio, Mr. E degli Hills, che ha annunciato il 16° album in studio della band, questa volta però il 16 ottobre. Sto parlando di Cookie Happened, così si chiamerà il nuovo disco degli Hills, che insieme all'annuncio hanno condiviso Cap in Hand, una prima agrodolce anticipazione del disco, una storia raccontata dal punto di vista di chi sta finalmente affrontando i suoi errori e tentando di fare la cosa giusta. Gli Hills in Cap in Hand.

E questo è il ritorno di Mark Oliver Everett, meglio conosciuto come Mr. Ree, il leader degli Hills, e la canzone era Happy Land, pezzo caloroso e malinconico allo stesso tempo, che insomma rivolge il suo sguardo alle piccole vittorie della vita, dalle inevitabili delusioni allo strano miracolo di essere semplicemente esistiti. E racconta Mr. Ree: tutto questo sarà dimenticato, ogni gioia, conquista e difficoltà un giorno diventerà così rilevante che sarà come se non fosse mai accaduto. Ma, come ha detto il grande filosofo dei nostri tempi, Cookie Monster, io non piango perché il biscotto è finito, io sorrido perché il biscotto è esistito. Tutto questo sarà dimenticato, ma non è comunque una cosa meravigliosa il fatto che sia accaduto? E insomma, Happy End introduce uno dei personaggi ricorrenti nel disco, una persona che sta cercando di fare pace con i propri errori. Inoltre racconta: per questo brano volevo anche suonare un po' consumato e stanco, come qualcuno che ha rovinato la propria vita ma che ora riconosce il proprio errore e cerca di rimediare con umiltà e capochino. Sapete come sono le case discografiche? Non ci importa cosa ci consegnate, basta che nelle prime due tracce sembriate sconfitti. Davvero troppo grande Mr. E. Vi ricordo quindi album in uscita dal titolo Cookie Happened, ottobre 16 2026, questa la data. Andiamo a concludere i Pop Tones di questa sera, di questo martedì 16 giugno che si avvicina sempre di più a mercoledì 17, ma prima della mezzanotte ci sarà Attilio Pagliaro con il suo Underground, ma noi abbiamo l'ultima traccia da mandarvi, l'ultima pallottola da così pronta per colpirvi nel cuore. Parliamo di una cantautrice di Burlington nel Vermont, si chiama Lily Sebald. È una delle artiste che probabilmente stanno plasmando il nuovo indie country iniziato lo scorso anno. Ha annunciato un nuovo disco, Light Spheres on Their Way, sarà pubblicato il prossimo 4 settembre in formato fisico e il 2 ottobre, quindi dopo, in formato digitale per la Lamy O Records. Album coprodotto con Garrett Link, e la cantante afferma: una sfera di luce può essere tante cose. Una luce vera e propria come una stella, il sole, un UFO, fari, una torcia nella notte, ma anche vita, esseri viventi, persone e relazioni. Il primo singolo, intenso e grintoso, è Election Day. Una canzone racconta che parla della necessità di prendere una decisione ed entrambe le opzioni sono dolorose e fonte di confusione. Ho scritto questa canzone il giorno delle elezioni, funziona benissimo come metafora dell'attuale clima politico, ma non parla di voto, parla del caos, delle decisioni dolorose e difficili e di quando improvvisamente si arriva al punto in cui bisogna prendere una decisione, perdersi nell'oscurità alla ricerca della luce. Bene, è in tour in Europa e Stati Uniti, tra l'altro insieme ai Black Country New Road, con questa intensissima Election Day, Lily Sebald. Francesco Vivone vi saluta, vi dà appuntamento martedì prossimo per un nuovo appuntamento, appunto, tutto bello, appunto appuntamento, con Pop Tones su Radio Start, e come sempre dico, ciao.

Ciao a tutti, Attilio, parte come ogni martedì una nuova puntata di Underground, puntata che tra l'altro va in replica il giovedì mattina e che è disponibile anche nelle versioni podcast sul sito della web radio radiostart.it. E questa puntata riguarda dei gruppi che rappresentano una faccia un po' strana della musica rock. Gruppi che hanno anche, diciamo, un'attitudine un po' dark, ma non dark nel senso tradizionale del termine, e gruppi che tra l'altro provengono anche dalla scena italiana. Uno di questi è Lero Lero, che è un gruppo siciliano guidato dalla magnifica voce di Alessio Bondi e che propone un sound che proprio si stacca, insomma, da quello che riguarda di solito questa regione o riguarda più che altro suoni che hanno a che fare con il folk tradizionale, anche se poi in realtà sia nei testi e sia come è suonato si sente proprio l'origine siciliana, ma vengono utilizzati nell'ambito di questo lavoro sintetizzatori, chitarre elettriche, velocità abbastanza inaudite, insomma, nell'ambito della musica folk per quanto riguarda i brani. E soprattutto c'è proprio una capacità, secondo me, di sorprendere con pezzi che sono molto molto al passo con i tempi, come questo Franculina che adesso ci andiamo ad ascoltare.

E parte dei pezzi che potete ascoltare nel disco di questo gruppo siciliano che si chiama Lero Lero provengono anche da ricerche sonore che loro hanno fatto appunto nell'archivio sonoro siciliano. Questo viene riportato sul sito di On The Rock. E dal mio punto di vista effettivamente è interessante il fatto che loro hanno queste atmosfere un po' anche diciamo storiche, definiamole così, e quindi c'è una ricerca continua anche nel modo di cantare da parte di Alessio Biondi, e modo di cantare che cambia da pezzo a pezzo. Ed effettivamente una ricerca molto interessante perché tutti i brani, bene o male, sono di ottimo livello. Ce n'è uno in particolare che si chiama Bedda ca cantari mi sintisti, che adesso vi faccio ascoltare, che è molto molto particolare, sempre dei Lero Lero.

E ultimamente, e anche secondo me, dal mio punto di vista, per fortuna, c'è una certa rinascita di un modo di fare musica, definiamola così, folk di ricerca, che sta tornando in auge, come per esempio abbiamo visto prima per il Lero Lero. E un altro gruppo interessante che ha inciso pochissimo fa un gran bel disco e che più o meno si riallaccia allo stesso genere musicale è quello dei Crooked Mouth. I Crooked Mouth hanno inciso il disco che si chiama Cosmic Folklore, che effettivamente è bene o male sulla stessa strada, anche se qui è più forte la componente New Wave, però in realtà nemmeno. Insomma, tanto. E il suono che ne esce fuori per alcuni ricorda i Delphine June, invece dal mio punto di vista ricorda anche delle atmosfere di gruppi francesi proprio degli anni 70 e tant'è vero che ci sono proprio degli omaggi che vengono fatti da parte di questa band che in realtà è un duo. Altro elemento interessante è il fatto che questo gruppo rimanda ai Current 33, ai Sol Invictus, a gruppi che hanno rappresentato quella parte strana nel mondo della musica rock dei tipici anni 90 e certamente non avevano un grandissimo pubblico, almeno qui in Italia. Alcuni di questi furono anche accasati nell'ambito della scena industrial e altri invece nella scena del neo-folk, che è poi stracolma di gruppi che tra l'altro dopo sentiremo anche se poi ci diciamo, appartengono in maniera laterale. Adesso ci andiamo ad ascoltare il brano dei Crooked Mouth, il brano si chiama Oi Tai Sonka.

E continuando con l'ascolto dei Crooked Mouth, c'è un brano molto importante dal punto di vista proprio della tradizione musicale che è presente in questo lavoro. Il brano si chiama Pierre de Grenoble. Pierre de Grenoble è un pezzo veramente particolare perché se ci fate caso e se ascoltate bene le parole e anche magari la ritmica, noterete che è un brano che ha dei riferimenti anche a canzoni che vennero cantate in Italia negli anni 80, anzi fine anni 70, per esempio da Angelo Branduardi. E questo modo di fare della ricerca dal punto di vista sonoro dei Crooked Mouth è interessante perché loro praticamente, per esempio, cantano in diverse lingue all'interno di questo disco. E anche perché questa è una caratteristica proprio del movimento neofolk che scontrandosi con una omologazione da parte europea in cui bisognava per forza cantare in inglese, invece metteva in luce le varie lingue che potevano essere utilizzate nel canto e quindi le basi diciamo storiche proprio di un modo diverso di cantare e se vogliamo anche di fare musica. Quindi ci andiamo ad ascoltare questo gran bel brano che si chiama Pierre de Grenoble, loro sono i Crooked Mouth.

E a proposito di suoni particolari che vogliono riaffermare un modo diverso di concepire la musica, che tra l'altro può piacere o meno, sicuramente un gruppo interessante che ho inciso nel 2025 un discreto lavoro è quello dei Chimehowers. I Chimehowers sono una band che loro si inquadrano nell'ambito del folk gotico, con riferimenti per esempio alle fiabe e anche a un modo proprio di suonare molto diverso da quello per esempio che avete ascoltato ora. Però c'è sicuramente un elemento anche un po' horror che ritorna nell'ambito diciamo, delle copertine dei loro lavori e anche perché si riallaccia proprio a una concezione pagana dal punto di vista diciamo, della religione da parte della stessa band. E quello che è particolare di questo disco che va sotto il titolo di Underneath the Earth è il fatto che loro intrecciano proprio le storie che hanno a che fare con delle favole, in poche parole, con la musica folk, però sono delle favole noir e con ritmiche, come ho detto prima, legate moltissimo all'utilizzo di percussioni. Un esempio di quello che vi sto dicendo è questo brano che ci andiamo ad ascoltare, che si chiama Run.

E bene o male, quando si ascoltano questi gruppi e si leggono soprattutto le interviste, bene o male si va a finire sempre a riferimenti come i Dead Can Dance, per dirne una, e poi questo intreccio fra la musica etnica, la musica dark e in parte anche la musica sacra. Poi in realtà effettivamente esce fuori qualcosa di interessante, diverso, anche nell'utilizzo proprio degli strumenti musicali. Secondo me questo lavoro è da tenere d'occhio, anche se poi direi che magari non tutti i brani sono di alto livello, però è sicuramente qualcosa di interessante, particolare, che ci fa vedere un'altra faccia del rock, che ovviamente non trova grande risalto soprattutto nelle testate giornalistiche italiane, però esiste ed ha una sua valenza dal punto di vista culturale. Per cui questo Underneath the Heart sicuramente è un bel disco. Chemowers, tra l'altro, ne hanno fatti diversi, però questo è l'ultimo della loro produzione. Come ho detto prima, la componente dark è abbastanza presente, i riferimenti ai Dead Can Dance ci sono, però sono secondo me meno estremi rispetto invece ai Dead Can Dance. Ci andiamo ad ascoltare il brano che si chiama Tooth a Wart Folk, che è un brano un po' particolare perché ha l'elemento fondamentale nell'ambito della stesura la presenza di percussioni, altro elemento che gli allinea a esperimenti che sono stati portati avanti dai Dead Can Dance moltissimi anni fa.

E rimaniamo in queste acque un po' forse più nordiche, perché ci andiamo ad ascoltare il gruppo molto molto particolare dei War Druna, che ha inciso Kevi Travn. War Druna è una delle band più note nell'ambito della scena svedese e norvegese, se non sbaglio. Ed è una band che fa insomma, della ricerca sonora una delle sue caratteristiche. Il titolo del disco, in realtà tradotto in italiano, dovrebbe essere Corvo Bianco, e la band è guidata da Einar Selvik, che è sicuramente un personaggio diciamo, molto conosciuto da quelle parti, e fa questa musica particolare, che in poche parole è legata al, loro lo chiamano folk nordico o folk rituale nordico. Comunque, insomma, è sicuramente qualcosa che ha a che fare con un suono diverso da quello che siamo abituati ad ascoltare. Utilizzo sintetizzatori, utilizzo di percussioni, voci impostate in maniera anche un po', non so come dire, baritonale, un modo di porsi sicuramente diverso rispetto a altri gruppi dei nostri giorni, che è un suono che in un certo senso si può riallacciare a tutto quello che finora abbiamo presentato. Phil Guttall è un altro brano che c'è, scusate, è il brano che ci presentano i War Druna.

E questo è un disco che tra l'altro è anche un disco un po' collettivo, nel senso che partecipano in questo lavoro tantissimi cantanti che sono noti nell'ambito della scena norvegese. E quindi effettivamente è un modo di presentare il gruppo, se vogliamo, a livello europeo che potrebbe anche essere interessante. Ovviamente la lingua utilizzata, come ho detto prima, non è assolutamente l'inglese. Io più che altro ricerco gruppi non tenendo nemmeno tanto conto dell'anno in cui il disco è uscito, ma bene o male il periodo. E comunque i World Runa, quando incisero questo disco, fu intorno al 2022-2023. E in questo lavoro c'è anche un altro brano che si chiama Vinda Vulcroid, che è presente e che secondo me è degno di interesse perché presenta proprio questo modo diverso di concepire la musica, distante insomma dalla tradizione rock. War Druna.

E adesso invece torniamo, diciamo, in Inghilterra, anche se poi questo gruppo non è proprio il classico gruppo inglese, però insomma sto parlando dei Test Department, che poi in realtà hanno avuto altre, diciamo, storie e anche sentieri musicali che hanno attraversato, perché in realtà le Test Department vengono visti molto come gruppo elettronico, o almeno come gruppo che ha a che fare con la ritmica anche un po' techno, però sempre in maniera molto fredda, distaccata, al tempo stesso abbastanza evoluta, la ricerca musicale in molti dischi dei Test Department. Ma i Test Department tempo fa incisero, circa 10 anni fa, un grandissimo disco che si chiama Terra Firma. Allora, Terra Firma era proprio il classico disco di ricerca sonora, tant'è vero che si piazzò moltissimo sia la critica musicale e anche gli ascoltatori che erano abituati a sentire altro. Allora, la band, che tra l'altro è una band fatta da molti elementi, fece una ricerca diversa, utilizzando strumenti tradizionali come per esempio il violoncello, le percussioni, fisarmonica, pianoforte e altro, però anche effetti elettronici, per comporre questo disco che ha sicuramente delle valenze storiche, dal punto di vista proprio diciamo ricerca, anche qualità sonora, perché è un gran bel disco, ci sono diversi brani musicali, ma i Test Department hanno fatto qualcosa di molto importante proprio perché hanno inciso questo brano che ora vi farò ascoltare, che rappresenta un po' proprio quel periodo musicale e che sicuramente dal mio punto di vista si ricollega a quello che abbiamo ascoltato oggi, una ricerca ideale per andare oltre i confini. Per cui andiamo ad ascoltare adesso i Test Department, il brano è Terra Firma.

E siamo giunti al termine di questa puntata di Underground, dove ho cercato di andare su sentieri un po' diversi dal punto di vista musicale, cercando di far ascoltare anche gruppi meno conosciuti dalle nostre parti, perché qui poi il discorso è sempre molto relativo, insomma, noi siamo in Italia, però in generale questi magari sono anche gruppi famosi in Norvegia, Svezia e così via. Poi ci sono delle novità interessantissime, come per esempio di Lero Lero, che è il gruppo siciliano, e poi anche novità di tipo internazionale, come per esempio i Crooked Mouth, che ormai per chi ama questo genere musicale rappresenta qualche cosa di interessante, perché viene vista la band come un punto di collegamento per ciò che riguardava i grandi anni del neo folk degli anni 90, come Detti in Giugno, ma anche come per esempio Current 93, perché oramai gli artisti di quel periodo di anni ne iniziano ad avere abbastanza. E quindi poi ho potuto ascoltare i Test Department, che in poche parole vengono a chiudere il cerchio per la puntata di oggi. Ricordo a tutti che Underground va in replica il giovedì mattina e che è disponibile anche nella versione podcast sul sito della web radio radiostart.it, e vi ricordo ovviamente la presenza di Underground anche nell'ambito, attraverso le notizie e le news della pagina di Facebook. Faccio sapere gli argomenti di cui parlo e appunto vengono pubblicati sulla pagina di Facebook di Radio Start. Attilio vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo martedì, allo stesso posto, alla stessa ora. Ciao a tutti!

le playlist di jazz. Un disco al giorno. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18, le novità del jazz internazionale.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

0: with me, girl. Yeah. Show me what you're working with.
1: Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

0: Star.
1: Autunno, Torino, esterno giorno, un uomo, un bicchiere di vino e un filmino porno, una videocassetta per precisione, tenuta come un'autoradio anni 80, sotto braccio, il corpo nel leggero sforzo del trattenere in leggera contrazione. Lui, disordinato oppure bello, sfrontato nell'incedere direzione Piazza Statuto, due passi dal Museo di Arte Orientale, frastornato, esemplare, nella tasca della giacca, nascosto un anello, non lo vediamo, ma le mani nervose spesso ci portano in quello spazio di tessuto, due passi dal battere, infinito e abissale del cuore, il bicchiere di vino forse lo leviamo, ha poco senso. Nota del redattore. La musica riprende il cuore, il battito frenetico di chi sta per esplodere d'amore, i passi sul terreno già freddo della capitale di un impero, il rimbalzare furioso della mano sulla tasca della tasca con l'anello, il VHS sotto braccio, quel fardello che ad ogni passo rischia il drop e poi succede il tonfo a terra che non sentiamo, coperti come siamo dai suoni di una città che si appresta a lavorare, la cassetta a terra, la macchina da presa indugia e stringe le meccaniche fino ad un primo piano che sfida le leggi della privacy ed attraversa, oltrepassa il campo del personale. La musica.

all'interno di una stanza, un letto, un posacenere vuoto sul comodino, lei in attesa, occhi gonfi del pianto di una notte tesa e spesa a devastarsi, convinta di una fine, arresa a ricostruirsi ancora una volta, quasi 40 anni, segni sul volto di chi troppe volte ha ceduto all'innamorarsi, nella stanza disordinati a terra, vestiti e panni, poi la macchina si sposta, individua un caminetto, cenere di fogli bruciati vicino al letto, lettere confuse fino allo zoom che ci porta all'unico brandello che possiamo ancora decifrare, in corsivo elegante leggiamo addio amore, poco più sotto, illeggibile, la firma dell'autore, ancora lui, ex manicomio, passi che continuano incessanti fino a un massimo che gli porta i battiti all'estremo, mischiato come lo sforzo fisico al pensiero, poi si blocca all'improvviso e i lembi della giacca sembrano continuare il movimento, ma solo inerzia, poi ritornano anche loro nell'immobilità esclamativa di chi si è accorto che la videocassetta è andata persa, si allarga l'inquadratura e lo spazio intorno è vuoto, lentamente col salire di un suono scuro e un ticchettare, una moltitudine di gambe intorno a lui si mette in moto, Momo, i signori del tempo, signori grigi prendono a giro vagare, prima un pugno, poi migliaia, intorno a lui quasi un alveare, si moltiplicano fino a riempire ogni metro quadro, salvo uno spazio relativo intorno a lui, che alza lo sguardo, poi guarda l'ora e comincia a gridare. È un grido che non sentiamo, ma che conosciamo. Il grido muto di Al Pacino, terzo episodio del Padrino. Un signore grigio s'avvicina, apre l'impermeabile dalla tasca interna, tira fuori una lettera, gliela porge, apre il foglio, noi lo riconosciamo, è lo stesso che abbiamo visto fatto a brandelli nella stanza di lei e ci confondiamo, perdiamo controllo sulla linea del tempo che fino a quel momento ci era sembrato lineare, capiamo che oltre la storia d'amore evidente fino dai primi fotogrammi, questo probabilmente è un film d'autore che aggancia e sgancia con la comprensione dell'attore prima, poi la sua maschera e infine lo spettatore, identifichiamo finalmente quegli impermeabili grigi, quella moltitudine di persone come snodo centrale del prossimo svolgersi dell'azione, signori del tempo, come detto, ora svelati anche il più innocente degli spettatori, e non è il prima né il dopo, e lo capiamo ritornando d'improvviso dentro il posacenere vuoto, lei, il letto, la stanza disordinata in chiaroscuro e un orologio appeso al muro, l'ora è la stessa in cui vive lui, l'abbiamo vista poco prima, quando il grido ha fermato i passi, quando il silenzio ha fermato il respiro, quando Al Pacino ha rivelato la presa di coscienza della scomparsa del VHS e molto probabilmente ha innescato questo gioco ancora incomprensibile del destino, dunque contemporanea alla lettera bruciata nella stanza disordinata, quella appena letta e ricevuta in maniera misteriosa, non svelata, contemporanea all'attesa di lei, l'incedere furioso di lui, battiti contemporanei entrambi, dolorosi da una parte per lo sforzo, dall'altro per il dolore, un morso al cuore, contemporanea la perdita, il parallelo che si apre sulla metafora del vuoto è quella di un amore che si infrange al suolo, un abbandono che leggiamo appena tra le macchie di bruciato e ritroviamo a terra tra bobine e un nastro perso e più volte calpestato.

E poi dal nero, lentamente, passiamo al grigio. Il carrello all'indietro ci porta a scoprire un bavero prima l'impermeabile, poi che dona chi lo indossa un'inquietante sensazione di prestigio. Guarda in macchina e sorride, occhi in grado di trapassare lo schermo, e l'imbroglio nel lenzuolo si svela mentre lentamente, come gocce di cera sulla candela, brividi scendono dal collo lungo la spina dorsale, invadono la schiena. Ancora una volta, come un déjà vu, si apre l'impermeabile dalla tasca interna. Questo signore tira fuori un VHS, sembrerebbe un porno. Noi cominciamo a capire, proviamo ad evitare di accettare il dono mentre intorno sale il sole ed è quasi mezzogiorno. L'hai appena visto, lo vuoi rivedere? Noi riceviamo la cassetta e tutto intorno comincia a tremare. Non hai capito? Puoi ricominciare. Mani strette sulla plastica dura che contiene fino a 180 minuti di narrazione. Puoi riavvolgere, mettere in pausa, andare avanti, rianalizzare. Ma non ce n'è bisogno, e anche noi, consapevolmente,

quel deserto che sembrava amore, incendiato come un libro stampato con su scritto il mio nome. Come ti vesti, se ti vesti la mattina, non importa. Fuori impazza la rivoluzione. Abbiamo aperto la galera, portando in strada la prigione. Oggi fuori una strada di Milano, sorpresa a baciarsi. Per poterci incontrare, né fuori né dietro, una siepe.

solo il suo respiro.

questa profondità. Assoluto.

Le playlist di jazz. Un disco al giorno. Ogni giorno, da lunedì al venerdì alle 18, le novità del jazz internazionale.

Stasera ho voglia di niente, stasera ho voglia di gente. Restarci in mezzo in silenzio, fare da pavimento, respirare un momento. Ti ha visto entrare qualcuno?

0: Showbizer,
1: Dream Pop,
0: Madchester,
2: dai grandi classici ai singoli.